0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni kaswavepa.
0: Archie Kartuli Taxi. Red Go Taxi. Gadmozeri Applicatia. Andareke. Tbilisi. Nulisami. Ori. Ori. Schrameti. Nulisami. Nulisami. Batumi. Nulisami. Ori. Ori. Nuli. Nuli. Nuli. Shwidi. Nuli. Shwidi. Shentan Movam Holod. Mozesigabuli Automobili. Srapat. Kartuli Taxi. Red Go Taxi.
2: Gemreli Hinkali Moginda, Getquisadunda Mohide, Hinkal Pabi, Akaki Beliashulis Astert Machi, Restaurant Royal Tbilisi's Ertherti Sivce, Sadatstak Hudeba Ugemreles Hinkali, Da Akcia, Orsplius Ertikat Haludi, Rajubia Chuantanertat Pechburtis Kurebas, Restaurant.

recepts i spoulops i pove. Ra, shvidi da erti. Radio Tartimandi.

0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqaveba.
0: Restoran Batonshi ganakhlebuli. Ulamazesi interieris darbazi gelodebat. Sherchiet sasurveli meniu. 50 lariani meniu 40 larat. 47 lariani meniu 45 larat. 65 lariani meniu 50 larat. 85 lariani meniu 69 larat. Tkuens ganqobaze izruneben momgherlebi. Irma Mikava da Kakhachi Taishvili. Perkusionisti Irakli Benashvili. Restorani Batoni. Sadats ganzakutrebuli molkhena gelodebat. Da mi gakt da uizqari mogon.

Recepts i spoulops i pove. Shra shvidi da erti Radio Tartimanti.

Vincecips i spolups i pove. Cra, șuidida erti, radio tardimanti.